0: Tecnando.
1: Tecnando.
0: Proponente di technical graphics, qualcosa là.
1: Tecnando.